0: Si tradite
1: musica UA.
2: So, avvicati, futuro tani, avvicati per pornici peri, avvicati per futuro, avvicati per giornamento.
1: Scandinavian Albania Radio.

non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.